0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:48.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no?

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3:23.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

c'era scritto e la firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 4 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 4 e 46 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

consola quando lei se ne andò. Per esempio, trasformai la mia casa.

mi portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sono le 7 e 56 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la radio amica.

ma ogni cuore aspetta ancora, e ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana, quella dolce canzone del cuore.

0: Sono le 8 e 28 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
2: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente.
6: Sono le 8 e 32 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: È Radio Super.
4: La tua Radio Super.
5: Sono le 9 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona,

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Interessi zero su tutto l'arredamento.
1: Sì, hai capito bene.
0: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
1: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super ti tiene compagnia.
4: Di più belle al mondo non ce n'è. Pensavo quel famoso giorno all'altare.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 9:49.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
6: Questa è Radio Super.

ormai è tardi e non so dove sei. Intorno a me è tornato il silenzio e soffro anch'io come un giorno hai sofferto tu, perché non so ritornare a cercarti ancora una parola buona che dopo di te non

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Interessi zero su tutto l'arredamento.
5: Sì, hai capito bene.
4: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
6: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
8: Radio Super, la radio amica.
9: Sono le 10 e 34 minuti.
10: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sempre più tua, sempre più super.
7: Sono le 11 e 33 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande, è nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì, su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Ed eccolo qui il Giorgio, che non è del Lago Maggiore, però è anche del Lago Maggiore, visto che ci ascoltano in tutti i laghi. Buongiorno, buon Giorgio, come mi state, cari amici, care amiche? Siamo arrivati a mercoledì, giornata di metà settimana. Naturalmente non ditemi che fa caldo, perché oramai insomma siamo un po' anche noiosi, dai, anche perché mi dicono che il peggio deve ancora arrivare durante il weekend, ma vabbè, dai, non piuttosto che una malattia. Anche oggi insieme sino alle 14 vi anticipo che domani io purtroppo sarò via per una visita, per cui non piangete, ma ritorneremo comunque insieme venerdì. E anche oggi il nostro viaggio ci accompagnerà sino alle 14, dove sul canale 787 della vostra televisione, oppure sulle DAB radio, oppure sui computer e su tutte le piattaforme cercando Radio Super La Leonessa. Quindi insomma sono tante le modalità per ascoltarmi, anche sui telefonini ovviamente, soprattutto per chi magari essendo al lavoro non può portarsi appresso la televisione. Come è andata la prima parte della vostra mattinata? Bene, tranquille? Avete fatto i mestieri, avete ordinato, state pranzando, state finendo di preparare? Bene, noi fino alle 14 cosa vi offriremo? Vi offriremo naturalmente, spero, un po' di simpatia, qualche notizia, qualche pettegolezzo. Naturalmente il tutto sarà condito dagli sponsor, dalla nostra ottima musica, ma l'elemento fondamentale, il motore della nostra macchina, siete voi con le vostre telefonate. Per cui, cari amici, vicini e lontani, come diceva quell'annunciatore di tanti anni fa, se avete voglia di fare due chiacchiere con me, oppure semplicemente anche per darmi un abbraccio, un saluto, una buona estate, chiamate questo numero telefonico 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. E ovviamente il messaggio è rivolto anche ai timidi che non hanno mai fatto una telefonata in radio, ok? E allora, visto che ci sarà la musica, partiamo. Posso dirvi che questo disco ce l'ho solo io e si intitola Amore Mio.

0: Andiamo con la prima telefonata. Pronto?
1: Pronto, signor Giorgio, buongiorno. È proprio la prima volta che telefono a voi, però vi ascolto da parecchio tempo.
0: Allora, diciamo subito, chiamami pure Giorgio, perché signore non sono. Posso sapere il tuo nome?
1: Posso tenere il nome della mia mamma?
0: Assolutamente sì, sì.
1: Con l'anonimato, Margherita.
0: Margherita, sei un bel fiore da togliere petalo, mamma non mamma.
1: Ecco, giusto. Perché ogni quelle poche volte che ho telefonato c'è sempre qualcuno che conosce la mia voce, mi telefonano e io invece preferisco...
0: Io ripeto, inventatevi tranquillamente dei nomi d'arte, perché so che c'è gente che non si fa un piattino di cavoli suoi. Vero Margherita? Da dove mi chiami? Da dove mi chiami?
1: Dalla Brescia periferia.
0: Dalla periferia di Brescia, perfetto, quindi dalla nostra città. E non dirmi
1: volevo
0: che...
1: dirla.
0: Sì.
1: Volevo, scusi che la interrompo,
0: dirlo,
1: io vi ascolto sulla radio DAB.
0: Boh, fantastico.
1: L'ho cercata sulla televisione, assolutamente non c'è, ma siccome a me non fa comodo la televisione, mi fa comodo la radio perché faccio le mie cose, mi muovo e sento.
0: Esatto.
1: Mi tiene impegnato il cuoricino un po' dolente. E sono un amante della musica, musica di una volta, musica dei miei tempi, che non sono più giovane.
0: Sì.
1: E perciò vi ascolto, l'accendo la mattina e la spengo la sera. Vi faccio i complimenti, siete meravigliosi ed è proprio la musica che piace a me. Volevo anche dirvi un'altra cosa, io sono oberata di musica, ho dischi 33, ho dischi 45, ho le cassette. Se qualcuno facesse comodo, ho delle cassette da eliminare, le cassette di una volta.
0: Certo, certo, le ho ancora anch'io.
1: E poi anche i CD, io
0: certo.
1: Ho un sacchetto in cantina, ne ho di tutti i colori. Se qualcuno facesse comodo magari strappolare qualche bei pezzi, io li regalerei volentieri. Perché tanto io ho trovato la vostra radio, io ne ho più che sufficienza.
0: Allora, Margherita, hai trovato... una persona che fa che colleziona queste cose, perché io purtroppo vivo di musica, però mi spiace il fatto che dica regalo, dagli magari un valore simbolico, non lo so, perché mi sembrerebbe di portarteli via, perché io mi propongo,
1: io fra l'altro ne ho parecchi di CD che mi ha regalato una mia ex amica, delle famose cantanti del tempo della mina.
0: Sì.
1: Ecco, e faceva una trasmissione come la vostra. E perciò me li ha regalati, ne ho da vendere no, ma li regalo perché vorrei che la persona che li riceve abbia passione alla musica come l'ho sempre avuta io.
0: Allora, io mi propongo in prima linea, io ti lascio intanto passare qualche giorno perché magari qualcuno preferisce.
1: No.
0: Io mi metto in coda, se non c'è nessuno, fai conto nella prossima settimana che ti chiede niente, tu chiama lo zio Giorgio che io arrivo.
1: Ma io preferisco darlo a lei perché so che ne fa buon uso e so che lì c'è tanti pezzi, non li so elencare una cosa. E voglio dire a chi mi ascolta che io... non ho avuto una vita facile, però quando tornavo stanca dal lavoro e con tanti dispiaceri, se avevo la forza di azionare il click della radio, la mia intimità, il mio cuore cambiava.
0: Margherita, sei come me, affondo tutto ciò che c'è di negativo nella vita, lo lavo nella musica e quindi esce pulito.
1: E mi toglie quel magone e quella pesantezza. Io nella musica ho trovato la mia ragione di vivere, di lottare giorno per giorno.
0: Allora facciamo così, io adesso domani non ci sono, poi ci sarà venerdì, magari se tu non ci c'hai se non c'hai ripensato, lunedì mi chiami e ci mettiamo d'accordo.
1: Benissimo, benissimo.
0: Ok.
1: Ho dato sempre via telefono a una persona che mi ha sentita per telefono 100 dischi della musica classica della Curcio.
0: Sì, mamma mia.
1: Un disco per settimana, fino a 100. Cioè, una collezione. Ma poi ho pensato, ho bisogno di spazio in casa, ho bisogno, non so dove mettere le pentole, devo dargli un po' di musica perché altrimenti non mangio con i dischi.
0: Quello è vero, sono un po' difficili da digerire.
1: Allora ho fatto l'offerta via telefono, mi ha risposto subito una persona di Bergamo, ci siamo incontrati. E quando ha visto che ancora nuovi, perché il tempo o lavori o ascolti la musica.
0: Esatto.
1: Ecco, adesso sono in pensione e l'ascolto, posso ascoltare tutto quello che voglio io, ma una volta facevo ora su ora, e insomma è così, uno o l'altro.
0: Allora,
1: li ho dati via nuovi.
0: Facciamo così, se tu non hai cambiato idea oppure se...
1: No,
0: ci sentiamo lunedì, quando riesci a prendere, e io ti darò, lo sentiranno tutti ma non me ne frega niente, il mio numero di telefono, così ci mettiamo d'accordo.
1: Va bene.
0: Okay.
1: Faccio volentieri. È tanto che volevo chiamarmi, ma ho sempre qualcuno a pranzo e non sono libera.
0: No, io vengo a prendere i dischi, non mi fermo a mangiare, tranquilla.
1: comunque voi mi fate musica tutto il giorno e perciò a me basta.
0: Margherita, sei fantastica, sì. Ti voglio bene, grazie di questa prima telefonata, e se tutto andrà in porto di questo regalo impagabile per me, che amo la musica.
1: Il numero proprio adesso, ho segnato il numero proprio e non vi perdo.
0: Ecco.
1: E complimenti a tutte le persone che ascoltano con delicatezza, con gioia la musica di una volta, perché la musica di adesso io non la capisco e non la voglio neanche sentire.
0: Ma ci mancherebbe, c'è un eroe per ogni età, vero? Per cui
1: ecco, la nostra era musica vera, musica, ogni parola era musica che andava al cuore. La musica di questi ultimi 20 anni io non lo so.
0: Margherita, perdona un commento da uno che tratta musica, che fa dischi e quant'altro. La musica è stata musica con la M maiuscola fino agli anni 80, quando per fare un disco serviva un'orchestra che suonava i vari strumenti. Quando è nata la tastiera computerizzata, dove schiacciavi un tasto si faceva la tromba, schiacciavi l'altro, per me la grande musica lì è finita.
1: Ecco.
0: Basta, apro e chiudo, non voglio...
1: Giusto, ecco. Ne parleremo ancora.
0: Perfetto.
1: È bello parlare con una persona che ama la musica come me, perché in famiglia sono solo io che amo la musica e non mi capiscono perché da dove sono uscita.
0: Margherita, noi suonati non siamo poi in tanti, eh.
1: Giusto, però la battuta.
0: Ti ringrazio per questa bella telefonata, chiamami pure tranquillamente Giorgio perché non sono signore, e ti abbraccio forte, ci sentiamo settimana prossima.
1: Io dico sempre che la signora è rimasta là.
0: Esatto. Grazie Margherita.
1: Buona giornata.
0: Un bacione a te, ciao.
1: Grazie altrettanto.

0: Questo disco ce l'ho solo io, si chiama Graziano, la canzone Amore Mio, è bella, molto bella, molto bella. Pronto?
1: Sono tutte belle le tue canzoni, meno male che la mia televisione ti posso vedere sul 118, perché il 787 la Leonessa non si è fatta operare le tonsille, è ancora muta.
0: È ancora muta.
1: Non so perché questo, perché le mie amiche ce l'hanno l'audio sul 787, io no. Per fortuna non ci ho pensato questi due giorni, sono stata qui a arrabbiarmi, ti ho chiamato per telefono.
0: Certo, certo.
1: E oggi me ne non mi aspetta stupida che c'è il 118, infatti ti sento.
0: Perché a seconda di alcune zone effettivamente là dove non arriva, io do il 787 perché è quella ufficiale, però in alcune zone dove non arriva c'è questo 118, mi raccomando, sulla
1: sì,
0: TV.
1: Però Giorgio, le mie amiche sono qui a Cremona, ne ho intervistate due, loro lo sentono. Si vede che il mio televisore non lo sa.
0: Allora, Ilario nel mio caso mi ha detto che è colpa della mia antenna. Io non vedevo neanche la Rai. L'altra sera, siccome c'era questo grande concerto e volevo vederlo, sono saltato sull'armadio, l'ho tirata, mollata, girata. Adesso prendo anche la Rai che non l'ho mai presa, prendo tutti i canali tranne 787, però io la mia antenna non la tocco più.
1: Ma siccome ho la possibilità di sentirti sul 118,
0: esatto.
1: Allora meno male, dai, non
0: però
1: so.
0: Mi raccomando, Carla, il 118 sul telecomando, non sul telefonino, se no arrivano i pompieri.
1: Oh no, è figlio, un brutto numero quello lì, meglio di no, solo su, ma io il telefonino lo uso per un bisogno, non sono una maniaca che guarda qui e guarda
0: certo,
1: là,
0: certo.
1: No, per me va bene tutto.
0: Però sai, non vorrei che un domani ti alzi un po' assonnata, prendi il telefonino convinto di fare la TV e fai il 118.
1: Sarà difficile, perché mi sveglio subito io, Giorgio.
0: Ah, non sei una di quelle dise?
1: Mica tanto. Se dormo, dormo, ma se mi sveglio, sono sveglia.
0: Sei come me, se dormo puoi togliermi anche il letto che vuoi.
1: Ho sentito il dialogo di te, quella signora
0: con la Margherita. Sì.
1: Anche lei è amante della musica, la capisco, perché qui ce n'è un'altra, per me la musica è tutto, guarda, anche nei momenti più tristi che tu un po' conosci, io mi ho sempre aiutato, sempre.
0: Guarda Carla, io non so suonare nessuno strumento, ma
1: peccato.
0: Essendo nato suonato mi piace per forza la musica.
1: Non sei mica tanto suonato te.
0: L'unica cosa che suonavo da piccolo i campanelli e poi scappavo, ecco.
1: No, io strimpellavo un po', senza conoscere le note, niente. Io c'ho la nipote, la figlia di mio figlio, che è amante. Ci hanno comprato un pianoforte antico qui, che è una meraviglia. C'ha due mani che volano sulla tastiera, Giorgio. E allora così schiacciando sono come prima, più di prima, e qualcosina, ma orecchio.
0: A orecchio, certo.
1: A orecchio.
0: A noi invece
1: come canto,
0: alle elementari.
1: Come canto orecchio, io canto, non conosco una nota, niente.
0: In Svizzera alle elementari a noi ci avevano dato il flauto, ma proprio guarda, non ne cavavo fuori niente.
1: Flauto magico.
0: Esatto. Bellissima, ti auguro una buona giornata, ti abbraccio forte.
1: Sono contenta di risentirti e spero che il 118 mi voglia bene, ecco.
0: Non ti abbandoneremo più, ok?
1: Ecco, bravo, grazie.
0: Un bacione Carla, ciao.
1: Arrivederci, a risentire. Domani non ci sei?
0: Domani no, devo andare dal ginocchiologo.
1: Se figurati, ci sei venerdì?
0: Sì, assolutamente, sì.
1: E allora ci sentiamo venerdì.
0: Sopportate un giorno di assenza, dai.
1: Sì, ne ho sopportati due forzati.
0: Vero, uno cosa vuoi che sia.
1: Ciao, Giorgio.
0: Ciao Carlo, un bacione,
1: grazie.
0: Ciao.

0: Avanti con la prossima, pronto?
1: Pronto, parla con Asdrubade.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Io mi chiamo Asdrubade.
0: Sì, sì, sei del Congo. Buongiorno Simon.
1: È il nuovo nome d'arte, Asdrubade.
0: Non mi piace molto, francamente. Hai un bellissimo nome,
1: Lo so.
0: Simon, Simone, uno degli apostoli di Gesù, visto che mi hai trasformato in papa in ultima televisione, in un'ultima immagine e poi in suora, preferisco Simon.
1: In suora perché sei andato nel convento con la suora e sei diventato suora.
0: Suoro. Noi siamo tutti in fermento per la nostra grande festa che avremo
1: sorello,
0: naturalmente venerdì.
1: Sono sorello.
0: Eh?
1: È un sorello. Loro sono sorelle e tu sei un sorello.
0: Ah, sono sorello Giorgio e fratella Luna. Bene, allora dicevo, noi ci vediamo sicuramente venerdì e sabato per la nostra grande festa.
1: Ah beh, noi ci vediamo di là.
0: Ecco.
1: Per questo ti ho chiamato oggi per fare saluto, perché tanto ci vediamo venerdì noi.
0: Esatto.
1: Non disturbo in radio.
0: Ecco, per cui, ecco, mi raccomando, ti do una missiva.
1: Saluto te, saluto i tuoi colleghi della radio e soprattutto saluto Pierangelo anche.
0: Perfetto, che hai avuto modo di conoscere.
1: Esattamente.
0: Perfetto. Caro Samuel, un abbraccio forte, buona giornata. Ciao bell'uomo.
1: Mi raccomando, ti voglio bello attivo venerdì.
0: Ma vedrai, sarò una bomba esplosiva. Ciao Sammy, ciao.
1: A venerdì.
0: Ciao.

0: Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
1: Sì, pronto, la seguo veramente volentieri.
0: No, fermati, vai avanti a parlare un attimo. Io questa voce la conosco. Dimmi ancora due parole.
1: Ma le posso ricordare?
0: No, niente, fermati lì. Gianluca.
1: Grande gioia.
0: Ma non ci posso credere. Posso dire alla radio chi sei?
1: Tranquillamente, sai che non ci sono segreti.
0: Ecco, Gianluca per me è un fratello, perché abbiamo vissuto, credo, gli anni più belli della nostra vita, che sono gli anni in cui stai diventando uomo, ma puoi permetterti di fare ancora delle cazzate. E, a parte amico suo, ma amico di famiglia, tant'è che mi ha coinvolto con la sua famiglia in una delle mie esperienze più belle, che è stata quella meravigliosa vacanza in Thailandia.
1: Mamma Gio, ti ricordi in aeroporto quando eri pranoterapeuta e sentivi il terremoto?
0: Sì, ammetto, ho allertato tutto l'aeroporto perché dicevo che c'era un terremoto, perché mi vibrava la valigia quando me l'hanno fatta aprire, e praticamente era partito il rasoio elettrico a pile. Per cui, come si può dire, figura di merda, tranquillamente. Ma solamente una delle tante che abbiamo fatto, perché se le raccontassimo tutte...
1: sarebbero tante.
0: Magari una al giorno le fa il medico di torno. Dunque, Gianluca...
1: alla telefonata di dopodomani, visto che domani non ci sei, no?
0: Sì.
1: Un episodio al giorno, adesso iniziamo la serie, dai.
0: Io mi permetto, anche se è una tua cosa molto privata... so che stai attraversando un momento difficile, perché 2 settimane fa ci ha lasciato il babbo, una persona che per noi era il baffo, per tutti era il baffo, e io so che il baffo, che ha sempre amato i motori e la vita e la gioia, in questo momento ci chiede solo di far festa con lui, perché lui da lassù fa festa con noi.
1: Esatto, grande.
0: E a questo
1: sai che lui voleva così.
0: Bravo. Lo so, non voleva pianti, no, niente. No.
1: Anzi.
0: Però mi stringi, sì, con un abbraccio, mamma Silvana.
1: Sarà fatto tra un'oretta quando sono da lei.
0: Ecco, anche se fa caldo, stringila forte, ok?
1: Vai tranquillo, lo sai.
0: Gianluca, mi hai fatto una sorpresa meravigliosa, grazie di cuore.
1: Figurati, adesso che so dove ascoltarti quando sono in ufficio, metto sempre su.
0: Ti voglio bene.
1: Anzi, ascoltatelo tutti, che ha sempre qualcosa da dire.
0: Purtroppo.
1: Va che marchetta che ti ho appena fatto.
0: Ma guarda, ti pagherò in natura come sempre.
1: Orco, sai che io sono come il baffo, sono sempre per la patata. Eh?
0: Lo so, però magari ti trasformerò in un candelabro umano, non lo so, vediamo.
1: Basta che sono io a dare e non a ricevere.
0: Ecco, esatto. Gianlu, grazie, grazie di cuore, mi hai fatto una telefonata che mi ha aperto il cuore, grazie di cuore.
1: Grande zio.
0: Ah, ecco, vogliamo ricordare che telefoni dalla zona di, cos'è, Bedizzole, Calvagese?
1: Moniga del Garda,
0: perché a Moniga si mangia, si beve e si lecca la neve. Perché beve fa rima con neve. Perfetto.
1: Bravo.
0: Gianluca, bravo. Un bacione grande, grande. Grazie per la
1: ciao,
0: sorpresa.
1: Gio,
0: ti voglio bene, ciao.
1: Anch'io un abbraccio. Ciao, ciao.

0: Era il grande Polanca, non so se l'anca sinistra o l'anca destra, ma era Polanca. Molto molto bella indietro nel tempo e soprattutto adesso avanti nel tempo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: Buongiorno, bellissima.
1: Ti rubo proprio un minuto solo.
0: Rubami quello
1: allora,
0: che vuoi.
1: Innanzitutto, che bella canzone, tanto per cominciare, proprio bellissima. Allora, oggi pensa che di solito chiamo da casa della mamma, invece oggi ho acceso la televisione,
0: sì.
1: Ho detto voglio proprio chiamare Giorgio per scusarmi per ieri, perché ho parlato sempre io, e poi me ne sono resa conto e insomma non è stato bello.
0: No,
1: ecco.
0: Cristina, ti blocco subito, questo programma è fatto per chi vuol parlare.
1: Lo so. Però anche la mia mamma mi ha sgridato e mi ha detto guarda che non hai fatto una bella cosa perché Giorgio vuole parlare, invece hai parlato sempre tu, e ho detto hai ragione mamma, me ne sono accorta, e pensa che lo scopo della mia telefonata era chiederti quando vai in vacanza, alla fine mi sono messa a parlare, io quando inizio a parlare, ecco. E poi mi sono scordata di chiedertelo.
0: Allora, per il gruppo per cui lavoro, la parola vacanza è stata cancellata dal vocabolario.
1: Allora, i tuoi ascoltatori saranno molto contenti, tu forse un pochino meno,
0: no.
1: Però perché la mamma mi ha detto chissà quando non ci sarà Giorgio.
0: No, allora ti spiego, siccome io finisco il venerdì alle 2 e riattacco il lunedì a mezzogiorno, mi
1: certo.
0: Concederò dei weekend, ecco. Esatto.
1: Va bene. Ma è un modo per godersi l'estate anche questo.
0: Esatto. Parto il venerdì, faccio venerdì, sabato, domenica e lunedì mattina torno.
1: E torni bello fresco e riposato.
0: Esatto.
1: Bene, allora chiedo ancora scusa, ieri forse un po' esagerato, ecco, e ti auguro invece che vada tutto bene domani, perché ho sentito che hai questa operazione.
0: No, è solamente un po' di liquido che va aspirato dal menisco e quindi vado dal ginocchiologo.
1: Io non avevo sentito, oggi ho sentito che vai dal ginocchiologo, la mamma mi ha detto deve essere operato al menisco, ma sta via un giorno solo, ho detto ma mi sembra un po' poco un giorno
0: no,
1: solo.
0: No, effettivamente faccio queste cose, cioè praticamente quando mi fa del liquido me lo assorbono con una bella siringona, ci buttano dentro un po' di cortisone e acido e così tiro avanti.
1: Ialuronico,
0: esatto.
1: Tu vai avanti.
0: E così tiro avanti senza fare l'intervento.
1: Ma sei stato un calciatore?
0: No, purtroppo ho rovinato il tutto con atterraggi pesanti in parapendio.
1: Sì. Pensa che appunto spesso i calciatori, se non sbaglio, vengono operati al menisco. Invece ho capito perché anche mio marito so che ha fatto parapendio.
0: Guarda, ginocchia e caviglie per me non ci sono più.
1: Ci atterraggi un po' violenti.
0: Esatto, ma sai perché? Perché ero giovane, ero stupido, andavo a usare di più di quello che potevo.
1: Caro. La bellezza anche della gioventù.
0: Ma sì, dai, su che amo, per cui.
1: Bravo, bene Giorgio, allora tanti auguri e buona giornata.
0: Un bacione grande Cristina.
1: Grazie,
0: e ci sentiamo presto. Salutami mamma, mi raccomando.
1: Sicuramente la chiamo subito.
0: Va bene, ciao Cri Cri, ciao.
1: Ciao, un abbraccio.

0: Beh, che sia celeste la nostalgia lo conferma il cielo di oggi, bello celeste. Pronto?
1: Pronti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao bella donna, come stai?
1: Bene, grazie, tu tanto stai bene? Sì, per un pochino del ginocchio non fa niente.
0: Ma no, guarda, io ogni due anni vado lì, è routine, è una passeggiata. No, sto molto bene.
1: Ecco, lo so, ti sento.
0: E poi, in vostra compagnia uno sta da
1: certo,
0: Dio.
1: Come noi con te. Adesso le altre signore hanno detto già tutto, quindi non mi dilungo di più. Ecco.
0: Però mi saluti e mi abbracci, vero?
1: Sì, certo, saluti e abbracci, glielo dici anche a tutte gli altre.
0: Esatto, allora, noi ovviamente ci conosciamo, però vi chiedo sempre, siccome c'è gente nuova, se avete voglia di presentarvi al pubblico e dirmi da dove chiamate.
1: Certo, Maria da Rovato City.
0: Perfetto, la mia Maria che è anche mia parente.
1: No.
0: Non sei mia parente.
1: Sei solo
0: della mia città, basta.
1: Certo, siccome è già tanto.
0: Cara Maria, io ho fatto un saltino alla festa dell'Old Rugby, so che c'è un'altra festa adesso, non so se dell'Avis.
1: Ah, adesso sono il ciclo di continuo.
0: Adesso lì al Foro Boario è sempre festa.
1: Sì.
0: Sai perché non scendo a volte? Per il troppo caldo di questi giorni, si muore.
1: È vero,
0: si muore.
1: Perché da noi qui fa 40-42.
0: Esatto, e quando me l'ha detto mia sorella, le ho detto anche no.
1: Lo so che lì da voi c'è fresco, poi mi hai detto che lì, ho sentito perché io seguo sempre che c'è stato il temporale,
0: sì,
1: mentre
0: sì.
1: Noi non è ancora venuto. Però se vuol venire come quello di 10 giorni fa e romperci tutto, portato via gli orti, ha bruciato tutti i mais, ha rotto tutto, i vasi dei fiori, spaccato tutto con la grandine, allora anche no.
0: No. Verrò magari in autunno come una leggera brezza, ok?
1: Perché stiamo in casa col condizionamento, cosa vuoi fare?
0: Ah, dove vuoi andare? Lo dico, lo raccomandano tutti.
1: Sì.
0: Ecco, per
1: visto
0: cui
1: che si può,
0: esatto.
1: Chi non può che deve uscire per forza e chi può si sta in casa. Anche perché adesso non diminuisce neppure di notte.
0: No, e ti dirò di più, il picco lo toccheremo nel weekend.
1: Ecco bene.
0: Perché noi qui che siamo a 30 andremo a 35, quindi voi arrivate tranquillamente a 40.
1: No, siamo già a 40.
0: Ah, siete già a 40, buono.
1: Uscivo io dal dentista qui stazione martedì sera, ore 18 alle 6, erano 40 gradi c'erano, la mia macchina lo segna, 40, no, siamo già e li supereremo.
0: Allora
1: pazienza,
0: ti dico, ma pazienza. Chi non mi muovo di qui? un bacione grande intanto.
1: Però guarda che volevo dirti che anche a Busco ora ci sono le feste, né? Perché là i cacciatori ci tengono tanto. Non so se quest'anno fanno in due riprese, perché ci sono degli anni che
0: fanno facevano due weekend interi.
1: Ecco,
0: sì.
1: Quello non l'ho letto com'è, però ci dà, vabbè, però c'è tanta di quella gente.
0: Lo so.
1: Ho di andarci per quello.
0: Vabbè, insomma, fai un bagno di folla, ma con questo caldo fai anche un bagno di calore, effettivamente.
1: Ecco, invece io mi metto qui con la vaschetta e acqua fredda e mi faccio il bagno di piedi.
0: Oh, meno male, il pediluvio. Carissima, ti abbraccio forte,
1: sì,
0: è sempre un piacere sentirti. Ciao bella donna,
1: grazie.
0: Un abbraccione, ciao.
1: Ciao.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: E noi andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, no, è semplicissima. Volevo salutarti, sono Lucien da Garda.
0: Buongiorno Lucien.
1: Aspettare fino a venerdì mi sembra un po' troppo.
0: È vero, per cui un salutino ci sta.
1: Perché è bello stare con te. E allora, sai, anche se è un giorno e per ragioni giuste, diciamo.
0: No, guarda, il problema è questo. Io l'appuntamento l'avevo, figurati, a dicembre alle 9 del mattino. Però sai, tenere un ginocchio che ti fa male fino a dicembre, purtroppo sai, lo zio Giorgio c'ha un po' di conoscenze. Per cui ho chiamato il mio medico e ho detto, ma non è che puoi... E quindi me l'ha data subito, domani alle ore 12. Ecco. Vuoi dirgli di no? No, ho detto, no. Arrivo.
1: No, è una cosa tremenda adesso per i medici, per l'amore di
0: esatto,
1: Dio,
0: per cui mi ritengo...
1: Il mio mi ha trovato il fuoco di Sant'Antonio e non c'era.
0: Io comunque ieri ho parlato con Agostino, che io chiamo sua emittenza, e mi ha detto, ma ci mancherebbe per la salute, ma vai tranquillo. Tra l'altro, non lo so se lo farà, non ha escluso, per riempire lo spazio, di mandare una replica di una mia puntata vecchia, in modo che voi mi sentirete lo stesso. Non lo so se lo farà, ma lui è tanto pazzo e tanto geniale che potrebbe farlo. Però sappiate che io non sarò qua, ok?
1: È bello, perché cosa mette se no?
0: Almeno
1: mette te, mette le tue cose, togli musiche, eccetera.
0: Esatto, e niente, andrà in onda la prima replica del Giorgio Conti Show.
1: Va bene.
0: Luce dei miei occhi, un abbraccio, mi raccomando, ci sentiamo venerdì per il saluto di buon fine settimana.
1: Ecco, sì.
0: Ok.
1: Auguroni e bacioni.
0: Grazie Lucien. Abbraccioni. Ciao.
1: Ciao.

0: Avete appena ascoltato un capolavoro della musica pop internazionale, perché questa è veramente un'opera che compie 50 anni. Era il 1976 quando John Miles uscì con questo capolavoro che era Music. Io peraltro ero al Festival Bar e quando ha cantato questa canzone c'era tutta l'arena di Verona in piedi che esultava e ci ha fatto venire veramente la pelle d'oca, e quindi l'ho risentita con voi veramente molto molto molto volentieri.
1: Messaggio promozionale.
0: Signor, sono le 12:47 e non

0: Ancora parlare degli sponsor. E allora, occhiali perfetti, Ottica Zanetti. Ma come, non ci siete ancora andati? Ma io vi tiro le orecchie. Vi ho detto che la vista va controllata. E poi se andate dall'amico Zanetti, c'ha questo test visivo computerizzato che è in grado di darvi tutti i piccoli e grossi difetti del vostro occhio. Ma soprattutto, una volta trovati i difetti, vi trova anche le soluzioni ideali per ogni tipo di problema, ma soprattutto lo fa con una serietà di un nome portato avanti da 60 anni e soprattutto, credetemi, è un ragazzo di una grande generosità e di una grande umiltà, per me come un fratello. Per cui se andate a nome di Giorgio Conti o di Radio Super, trattamento di favore. Il negozio si trova a Iseo, in via Campo 72, con telefono 98 22 020. Poi c'è l'altro negozio che naturalmente trovate a Cazzago San Martino.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Pronto?
2: Ah, sono pronto anche a me.
0: Ah, buongiorno.
2: Ma buongiorno, ma oggi a trompole Emiliano Romagnolo, va bene.
0: Ma
2: non va bene, va bene lo stesso.
0: So che loro dicono Sochmel.
2: Sì, diciamo che la traduzione è una cosa molto fine che noi da galantuomini
0: no, ma c'è sul vocabolario, sì. C'è scritto in parte, sì. Lecca lecca, sì. Che li ha sempre venduti anche ai bambini.
2: Anche tu sei terribile, anche te si vede che c'hai quell'esperienza.
0: Con tutte le ragazze sono tremendo.
2: Una volta siamo in radio e allora un mio amico dice, guarda, Sochman quella là. Dico, ma come? No, perché eravamo al mare, ora dice, adesso le dedichiamo una canzone dell'amico del Giaguaro, quelle smashy. Lo stai dicendo? Dai, gliela di. No, dedichagli, allora gli sta. Ed ora all'amico del Giaguaro con le Smash It, alla mia carissima amica Taldaitani, Lollipop in americano, lecca lecca praticamente, no?
0: C'era la canzone Lollipop.
2: Magari la rispolvereremo, chi lo sa, perché era comunque una specie di, sai, quelle nenie che poi gli americani, che era una canzone da ragazzini che avevano poi, pensa che chi aveva lanciato la canzone Mr. Sandman, che è quello che appare nel film quando Ritorno al Futuro,
0: sì?
2: Lui torna, Michael J. Fox torna negli anni 50.
0: Con la sua macchina, allora, del tempo, lei, sì.
2: È già la macchina del tempo e lì a un certo punto si sente Mr. Sandman, bring me a dream, la la la la la, erano i Soul Rails, i quattro assi che cantavano Mr. Sandman, che vuole dire l'omino che mette la sabbia ai bambini alla sera per farli addormentare.
0: Ma certo.
2: Addormentare. In quel periodo lì c'era la canzone Lollipop, che si coniuga bene, sono arrivata con Sachman,
0: eccetera, eccetera. Io ce l'ho, sì. Però ho iniziato adesso a scartare le prime scatole e man mano, sì, mi escono, qualcosa metterò.
2: Io, ecco, l'unica cosa che ti ho chiesto, è perché ci terrei tanto, per il soul, è la canzone interpretata da Sam Cooke, Chain Gang, dove lui dice due vocali, A-U, cioè la prima e l'ultima, e si sente il suono della catena,
0: sì,
2: cioè la libera, è lo schiavo che lavora il cotone e che è l'unico modo per essere libero, per liberare l'anima, per liberarsi dalle catene, è cantare questa canzone.
0: Questa Chain Gang.
2: Cioè, questo cattivo summertime, cioè lavorando sotto il sole, perché il canto era l'unica espressione di libertà. Ora dirò una sciocchezza, non c'entra con, però se noi prendiamo i lavori più duri, esempio le mondine,
0: sì,
2: non è che fosse un lavoro la mondina tanto, perché oggi ci lamentiamo, cosa tacevano le mondine? Cantavano
0: ore e ore piegate sotto il sole.
2: Sotto il sole,
0: e con le gambe nell'acqua, eh?
2: Certo, io sai, come amico del Giaguaro ho visto le mondine cantare nei locali, bravissime, ma pensiamo a queste donne che hanno sacrificato veramente anche la loro gioventù, ma anche per un sacco di riso, va? E Surbodrun da Ribera, al tratto delle dite...
0: Quella che cantava Cinque... anche la Cinguetti, sì.
2: La Cinguetti.
0: La Cinguetti, sì. Sì.
2: Lei partecipò a Castrocaro, senti, grazie, ieri l'unico rammarico, e me l'hai fatto raccontare, perché io come te ho conosciuto tante persone e personaggi, però è bello sentire la persona, come il nostro Rabizzi è una persona prima di Mario, capisci? Però quello è stato un attimo un po' così, pensiamo ai momenti.
0: Ci siamo
2: belli,
0: lasciati andare, è vero. Allora io concludo con la battuta, ai tuoi tempi c'erano le mondine, io da ragazzo invece conoscevo le mondane la sera nelle strade. E non
2: guarda,
0: tiravano sul riso.
2: C'era una battuta di Tognazzi Vianello, e c'era Vianello che era vestito da donna e dice: ah, la donna lavora tutta settimana. Arriva Tognazzi vestito un po' così da Lili Marlene e fa: e lei? Io? Sì, anch'io mondina. Anche lei vestita così? Sì, sì, ma io lavoro tutta la settimana sulla strada. Faceva la mondina.
0: Faceva la mondana.
2: Ciao a tutti,
0: un bacione, ciao. Grazie Gianfranco, come sempre. Siamo amato. No, io veramente avevo chiesto un'altra canzone, è possibile? Sì, può essere, non lo so, chiedo. Sì, eccola.

0: I Rogers con Guarda, ma lo dedichiamo all'ottica Zanetti perché sono occhiali perfetti, quindi se vuoi guardare bene bisogna passare di lì. Come potrei però non salutare l'altro mio grande amico?
1: Messaggio promozionale.
0: Siamo collegati anche oggi con la GFP RAC di Polaveno, questa grande azienda specializzata nella produzione di componenti meccanici per l'elettronica. Andando a visitare il sito internet avrete la possibilità di vedere delle immagini splendide dove vengono ripresi tutti gli ambienti lavorativi dove vengono fatte le varie lavorazioni. In più in coda trovate il catalogo dove troverete tutti i pezzi che vengono prodotti da un'azienda specializzata nel settore, garantito da una professionalità che dura da 50 anni, ma soprattutto la sua potenza è derivata dal fatto che in 50 anni non si è affossata, si è sempre ampliata, è sempre andata alla ricerca di macchinari nuovi, sempre più precisi, sempre più perfetti, fornendo oggi dei prodotti che la rendono una delle prime 5 più apprezzate in Italia. Quindi scaricando il sito internet vedrete anche tutta la produzione. Se volete dare un'occhiata comunque fatelo tranquillamente. Io vi ricordo invece l'indirizzo: GFP RAC, la trovi a Polaveno in via Artigiani 40, con telefono 030 84 453. E io naturalmente colgo l'occasione per mandare un grande saluto al mio amico Nicola Palini.
1: Fine messaggio promozionale.

Vi dicevo ieri che è stato veramente magico come l'ha accolta la sua città nel concerto dell'altro ieri intitolato Vita, andato in onda in Eurovisione per Mamma Rai. Un'ascoltatrice ieri mi diceva: ma perché la Rai finisce per forza a mezzanotte e quando fanno gli altri spettacoli sulle reti Mediaset ti arriva l'una e mezza di notte? Semplice, perché sono registrati, mentre se sei in diretta la legge italiana ti proibisce all'aperto di andare oltre le ore 24, quindi loro alle 24 hanno terminato il concerto. Vi dirò di più, qualche anno fa lo stesso Vasco Rossi a San Siro venne multato perché finì il concerto a mezzanotte e 20, perché le regole sono uguali per tutti. Io questo weekend sarò ospite, e se siete da queste parti passate a trovarci, della festa dei cacciatori che si svolge a Gombio, questa nostra frazioncina nella vallata che scende verso Sarezzo, molto fresca come location, per cui anche se fa caldo lì si sta veramente bene. Venerdì 26 alle 19 apertura degli stand gastronomici, alle 21 DJ set con il karaoke. Sabato 27 alle 19 sempre apertura stand gastronomico, alle 21 DJ set e balli. E la domenica è riservata la mattina alla parte tecnica, quindi si va in località Colmi con i cari a Polaveno, e si chiude tutto poi ritornando alla base a mezzogiorno, dove ci sarà spiedo su prenotazione. Per prenotare potete rivolgervi anche al bar Steven qui in piazza a Polaveno. Anzi, ringrazio carissimo Steven che mi ricorda che tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza. E ripeto, io lieto di essere stato invitato, farò anch'io la mia parte e magari salterò sul palco a fare qualcosina, una piccola sorpresa, un piccolo omaggio per gli organizzatori. Quindi ripeto, venerdì e sabato e domenica appuntamento a Gombio di Polaveno per la festa dei cacciatori.

0: Nel 1987 andai per la prima volta negli Stati Uniti a New York, perché era uscita il Vangelo della musica, che è Billboard, che dava naturalmente i dischi più venduti negli Stati Uniti, e un mio amico, una mia amica di New York, molto amica, mi disse: Giorgio, ma lo sai che il tuo disco Ultimo Weekend è esposto nel più grande negozio di dischi sulla Quinta Strada? Nel dirmi così, ragazzi miei, mi si girò il sangue e chiamai un mio amico che faceva lo studio per l'Italia, che era pratico allora per prenotare eccetera eccetera, perché non esistevano ancora i computer, e il primo luglio del 1987 partimmo per la Grande Mela, e là ci rimanemmo per un mese, perché poi saltammo anche in California eccetera eccetera. E proprio a New York, una sera mi portarono in un club dove sentivi questo ragazzo che suonava il sax in una maniera da pelle d'oca. Là in America era già conosciuto, si chiama Kenny G. Noi in Italia avevamo il nostro Fausto Papetti, però diciamocelo francamente, il papettino nostro non faceva altro che risuonare col sax le canzoni della Hit Parade. Invece Kenny G è un grande, grande sassofonista, le canzoni le scrive e le arrangia, e poi è diventato famoso in tutto il mondo. E le emozioni che ebbi quando sentii questa canzone, che adesso non ridete, si intitola Songbird, la canzone dell'uccello. Non so che uccello l'ha dedicata, però è veramente una canzone molto, molto, molto, molto, molto bella.
1: Radio Super Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
3: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
2: Solo da Metal Mark, in viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Le 13 e 9 minuti.

Beh, ragazzi miei, è bello ogni tanto tirare fuori il bambino che c'è in noi e tirarlo fuori. Non mi sarei mai aspettato che Claudio Baglioni cantasse la sigla di un cartone animato, perché solitamente erano tutti ad arbitrio di Cristina Ravena. Comunque, non so se vi ricordate Orzo Way, io me lo ricordo benissimo. E voi, che magari avete anche voi qualche anno, quali cartoni animati guardavate? Io, per esempio, per quanto mi riguarda da bambino, ero molto innamorato, non so, di Tom e Jerry, ok? Nonché piuttosto della Pantera Rosa. Mi piaceva tantissimo anche Will Coyote, quello che faceva mimì e poi scappava. Questi sono i cartoni animati della mia infanzia. Sono arrivato fino a Heidi, ok? Dopo purtroppo sono arrivati i manga giapponesi e io ero cresciuto, non appartenevo più al mondo dei cartoni animati, ma soprattutto anche lì cambiò tutto, perché prima era bello vedere Braco Baldo Show con Yogi e Bubu che rubavano i cestelli della merenda nel parco di Yellowstone. Quando vidi invece questi cartoni animati giapponesi tutti un po' così, decisi che dovevo diventare grande, perché avevano forse un po' poco sentimento. Nel frattempo siamo entrati da un quarto d'ora nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Siamo in diretta dalla Sala Ovale del piccolo emirato di Polaveno sul canale 787, e un numero di telefono per chiamarmi, per farmi una considerazione, magari per dirmi quali cartoni animati guardavate voi all'epoca, o quali telefilm seguivate, tipo Furia, Rin Tin Tin, I ragazzi di Forte Apache, quelle robe lì, insomma. Se volete dirmi cosa guardavate da piccoli, 351 40 41 42 3, anche per dirmi altre cose.

Bella bella bella alle 13 e 19 minuti primi. Ah, tu hai scritto ricordi nella mia mente che non potranno mai essere dimenticati. Tu hai dipinto paesaggi nel mio cuore che non potranno mai essere sostituiti. Tu sei diventata il mio tutto. Che belle parole d'amore, ragazzi, che arrivano ogni tanto qua in redazione. Adesso c'è il bel René, il nostro Renato Zero, un'altra canzone molto importante per quanto riguarda il testo. Cercami, perché le persone vanno cercate.

Veloci, veloci, perché poi sapete che il tempo vola, c'ho ancora gli sponsor, cercami, perché, ripeto, le persone vanno cercate, soprattutto adesso che arriva l'estate e parliamo dei soliti abbandoni. Devo dirvi però che è importante cercare le persone giuste. E a proposito di una cosa che io chiamo il perdono, io ho perdonato tanto nella vita, però credo di aver commesso un errore, perché, se posso essere sincero, la lezione più grande che ho imparato è che il perdono spesso, purtroppo, non cambia le persone, anzi le incoraggia a farti ancora più male. Io l'ho provato sulla mia pelle e, credetemi, non fa molto bene.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno a tutti, Giorgio.
0: Buongiorno, nonna Lu.
1: Come stai oggi con questo fresco?
0: Oh, guarda, freschissimo. Mi sento un ghiacciolo.
1: Anche tu, anch'io.
0: Ieri sera ha fatto due lampi, ma neanche un goccio d'acqua, proprio. Niente,
1: sì,
0: niente.
1: Due gocce, ma proprio due. Una qui e una canicattì.
0: E pensa che il proverbio del giorno recitava, sì, che la vigilia di San Giovanni, che era ieri, piove, ah, tutti, okay, piove tutti gli anni, mia era.
1: Mia era. No, si imbrogliano.
0: Grande bugia, grande bugia.
1: Sì, bugia, vero, vero.
0: Ho visto che tua figlia ha fatto il vaso di San Giovanni.
1: Non lo so, sì, non lo sapevo.
0: Ho visto io perché l'ha pubblicato su Facebook. Non sapevo che ci fosse questa moda di fare l'acqua di San Giovanni.
1: È vero. Io me ne sono completamente scordata perché non sapevo che era ieri.
0: Ma tu sei in grado di spiegarmi in che cosa consiste?
1: No. So che ci mettono dei fiori e non so che altro.
0: Io ero rimasto alla barca di San Pietro, che fai nel coso, nel fiasco a San Pietro, ecco,
1: per San,
0: ecco,
1: Pietro. Però con questo caldo non verrà niente.
0: Però ti dico, io di questa cosa di San Giovanni sono ignorante, non lo so.
1: Io. Ma non so neanche la tradizione e il perché ci faccio, capito?
0: Allora invitiamo qualcuna delle nostre radioascoltatrici, se sapete spiegarci in che cosa consiste fare l'acqua di San Giovanni.
1: E perché si fa l'acqua?
0: E perché si fa l'acqua soprattutto?
1: Esatto.
0: E
1: ci fa un favore.
0: E naturalmente qui oggi è anche il patrono della nostra frazione. E quindi è doveroso fare gli auguri a tutti i Giovanni. Vero? A tutti.
1: Okay, sì. Auguroni a tutti i Giovanni di questo mondo.
0: Bene, io ti chiamerò in privato per la tua machine nel pomeriggio.
1: D'accordo.
0: Ok.
1: Un bacione
0: grande.
1: Sempre freddo, freddo, freddo.
0: Molto freddo.
1: Sempre. Per il momento è così.
0: Per il momento è così. C'è un po' di pigrizia e il piatto rimane freddo.
1: Sì, esatto.
0: Nonna Lu, un bacione.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Ciao ciao.
1: Ciao.

0: Grazie alla nostra Caterina, c'è una telefonata in arrivo, sì, pronto.
1: Giorgio, ascolta, scusami, sai che io ho ancora in soffitta
0: sì?
1: i volumi delle prime uscite di Topolino, Paperino, quando litigavano tra di loro.
0: Esatto.
1: Mi piaceva tanto. E dopo c'è Mandrake,
0: sì?
1: e dopo c'è Mandrake e Tira Dritto e Gamba Lesta.
0: Io compravo Tex Willer e Zagor.
1: Anche, ma c'è non mischio lì. Dopo ho cominciato a uscire i fumetti con gli eroi.
0: Esatto.
1: Sono diventata grandella anch'io. E dopo i fotoromanzi, aspettavo Bolero settimanale.
0: Ah,
1: Bolero
0: lì mia sorella che 10 anni in più viveva di quelli.
1: Ecco, vedi, guaio se ne perdevo uno. No, avevo soldi pochi, i pochi. No, mi davi 5 centesimi, io li mettevo via per perdere Bolero. Ecco, allora ha lanciato la Sofia Loren e la Sandra Milo. La Sofia Loren in arte era Sofia Lazzaro.
0: Sì.
1: E la Sandra Milo era Anna Vita. Mi ricordo come se fosse
0: ma
1: adesso.
0: Ma pensa.
1: Sono nate lì loro, sono nate coi fumetti, sai, le nuvolette che parlano, eccetera, eccetera.
0: Esatto, esatto.
1: Ecco. Però ce ne ho ancora tanti, ne ho io,
0: E ti dirò di più, per quanto riguarda anche i telefilm,
1: sì.
0: Parliamo tanto di comici, ma io ridevo tantissimo anche Muti in bianco e nero con Stanlio
1: anche
0: Olio.
1: Io mi piaceva
0: con Stanlio
1: tanto.
0: Olio, guai.
1: Oh,
0: guai,
1: Stanlio
0: guai,
1: Olio,
0: guai.
1: Sono di una normalità proprio, sembrano lì proprio che te la fanno sotto gli occhi, sono bravi, piacciono ancora a me, ma li fanno,
0: No, li fanno ancora, ogni tanto me li riguardo, perché erano comunque tutti fatti senza malizia, ma
1: no,
0: ridevi, ma non lo so, erano di una semplicità disarmante.
1: Quelle cadute, quelle capriole, mamma mia, che
0: esatto,
1: roba.
0: Esatto, guarda.
1: Come ricordo quei bei tempi, Giorgio, li ricordo
0: come
1: tanto.
0: Dice la canzone, la...

0: signor a Torino, lasciato il mio. Da mia mamma leggeva i Tre Moschettieri, la sì. Sepolta Viva.
1: I ragazzi allora, di Via Pal, quelle robe lì.
0: Quelli erano anche per ragazze, ma sì. Moschettieri e Sepolta Viva erano un po' più. Allora non si poteva, noi non si poteva.
1: Erano vietati, censurati.
0: Adesso un po' tutto, Giorgio.
1: Carla, sei sempre splendida. Un bacione grazie. In bianco e nero come quelli di una volta.
0: Grazie, ho sentito che hai detto lì cosa leggevate da piccolina. Esatto. Allora mi sono permessa di fare la villana.
1: No, ma io ho chiesto anche a voi di ricordarmi i vostri ricordi. Giustamente
0: sì,
1: tu l'hai fatto.
0: C'ho ancora i fascicoli, io ce ne ho tanti. Io ho una rivista che viene da Londra,
1: sì.
0: Dove io ho fatto dei lavori, ma non lavori di centri, in camicette elegantissime, sempre di cotone, sì. E a ferri, ecco, delle sfilate che ho fatto con i miei lavori.
1: Ma guarda, io sarei curioso, non ritenermi invadente, avrei voglia di venire un giorno a casa tua, perché casa tua deve essere un museo.
0: Non tutto, un pochino.
1: C'è un po' di storia, eh.
0: Ascolta tesoro, ma Cremona non è la Sicilia.
1: È vero, ma io ho detto a tutti che luglio-agosto farò il Giorgio Conti in tour durante il weekend.
0: Brava, passa anche dal Torrato.
1: Assolutamente,
0: allora.
1: Sì, anche perché sei brava. Forse una delle più vicine che ho, ok?
0: Grazie. Un abbraccio, Giorgio.
1: Un bacione grande e...
0: Anche a te.
1: Ti lascio
0: a dopo domani.
1: Ti lascio con Rita Pavone, la conosci?
0: Mi scuso con gli amici.
1: Ma ci mancherebbe. Ciao. Qui c'è una Rita Pavone, non so perché, è arrabbiata. Chiede un martello in prestito, ma non penso faccia la falegnama o la mobiliera.

0: Il telefono risquilla e guardiamo chi c'è in linea questa volta. Speriamo senza martello, come dice Rita Pavone, ok? Vediamo un po' se riusciamo, perché oggi il telefono, ragazzi miei, mi sta dando non pochi problemi. Ok, pronto?
1: Chiedo scusa a tutti, Giorgio, sono io.
0: Dimmi tutto.
1: Però volevo dirti una cosa, secondo me questa voce non è la voce di Rita Pavone, non corrisponde, non proprio. Tra l'altro questa era una canzone di Trini Lopez, If I Had a Hammer, che ha lanciato la Pavone, e nel ballo dietro, in questo surf, diciamo, apparivano i collettini e le collettone, tra cui c'era Renato Zero e la giovanissima Loredana Bertè.
0: Mamma mia.
1: Sì, sì, collettini e collettoni di Rita Pavone, perché hanno cominciato. Però questa voce a me non corrisponde come Rita Pavone, scusami, ma non mi corrisponde, probabilmente così. Allora, volevo dirti invece, sì, concludo, il mio cartone animato, come te, quando sono usciti questi manga, io,
0: sì,
1: per me uno dei preferiti era la famiglia Princeton.
0: Mamma mia, che belli, che belli.
1: Io ero all'asilo, ero uno dei più bravi a imitare il cane che si chiama Dino, che era un dinosauro. Allora Fred diceva Dino, e lui ba ba ba ba ba ba ba ba ba, e quindi all'asilo ero uno dei più bravi a fare. Per quello che riguarda i sottoromanzi e queste cose, io e le mie zie leggevano tutti Lancio. C'era, mi ricordo, la sorella di Ornella Muti che si chiama Rivelli.
0: Claudia Rivelli. Sì.
1: Claudia Rivelli. Poi c'era un certo Gasparri che è finito in carrozzina. Franco Gasparri,
0: sì,
1: era un mito per, sì, queste ragazze.
0: Guai.
1: C'era Ciavarro.
0: Sì.
1: C'erano tanti, ecco, ricordo le mie zie. Mia madre invece da ragazza comprava la rivista Il Musichiere, pensa, e ho regalato una piccola pensiero a Rabizzi che mia madre aveva vinto con la rivista Il Musichiere. Pensa che Il Musichiere è stato una delle prime riviste a lanciare i dischi flexi.
0: Quelli che si piegavano, sì, sì.
1: Ecco,
0: mia sorella li prendeva con la settimana enigmistica.
1: Ecco, quelli che si piegavano, e avevamo i due corsari che cantavano Non occupatemi il telefono. I due corsari erano Giorgio Gaber e Enzo Iannacci.
0: Sì.
1: Poi, e che era una canzone di Gino Bauli cantata nell'orchestra di Riccardo Rauchi da un giovanissimo Sergio Endrigo, pensa cosa ti dico. È quindi proprio una tradizione. Ecco, quando racconta la nostra Carla è un piacere. Io vorrei ricordare anche Oggi le comiche con il grande Renzo Palmer,
0: sì,
1: che è stato un bravissimo presentatore, assoluto attore presentatore dimenticato, e al sabato c'era Oggi le comiche. Quando venivo qua dai miei nonni, invece, la TV svizzera per i bambini faceva la bottega di zio Riccardo e smontavano tutto, rimontavano tutto, vedessi cosa non c'è. E io qui vedevo la televisione svizzera in Lombardia, in Liguria non la vedevo la televisione svizzera. Tra l'altro il nostro Paolo Limiti è stato anche lui uno che lavorava alla televisione svizzera.
0: Allora c'erano lui, Mascia Cantoni, che era storica, e il nostro Corrado.
1: Sì. Sì, è vero. E sai chi era la mina diciamo svizzera dell'epoca, che noi avevamo i dischi? Era dunque, che ha cantato anche con Celentano la canzone piccola, Anita Traversi.
0: Sì.
1: È stata una grandissima cantante svizzera della Svizzera, che veniva paragonata allora alla Mina italiana, e Mina è andata poi in Svizzera. Il mio tempo è scaduto, è un saluto caro da un amico del Giaguaro, ma soprattutto da Gianfranco.
0: Gianfranco, mi permetti una... Quando passano da casa tua, mi saluti Fred, Barney, Vilma e Anna.
1: Anne Barbera.
0: Va bene.
1: Quando c'erano i Princeton, e poi c'erano quelli modernissimi anche, che erano gli antagonisti dei Princeton, che erano quelli che vivevano nello spazio. Sì, però a me piaceva Fred quando metteva in moto la macchina.
0: Ma la Pedillac.
1: c'era il rullo che, e poi quando timbravano il cartellino, guarda, c'era il coso. Ma questo è un cartone animato di Anna e Barbera,
0: sì,
1: che sono stati due grandissimi. Io li ho amati questi cartoni animati, e veramente non invidio i bambini di oggi.
0: Neanch'io. Noi continuiamo con Anna e anche un po' di Barbera, che non fa male, ok?
1: Anna e Barbera, ecco.
0: Grazie, ciao, mille, ciao, buona giornata, ciao.

0: Beh ragazzi, indimenticabile fu la loro performance, il loro concerto che tennero al Central Park di New York davanti a 500.000 persone, peraltro tutto offerto dall'amministrazione perché l'ingresso era completamente gratuito. Paul Simon e Art Garfunkel con Mrs. Robinson. Ma adesso attenzione, occhiale perfetto, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Messaggio promozionale.
0: Dunque, cari amici, io vi faccio il mio esempio. Io usavo sempre un po' di collirio, perché sai com'è, anche al mare ti va un po' di sabbia, eccetera, generico. Poi, con il sopraggiungere delle allergie, l'allergologo mi consigliò un altro tipo di collirio per, ovviamente, quando ti prudono gli occhi, si arrossano per i pollini, eccetera, eccetera. Lungi da me il pensare che potesse avere altri problemi. Allora un bel giorno mi rivolgo al mio amico Angelo Zanetti, vado giù a Iseo, mi sottopongo all'esame della vista, il quale mi dice: caro Giorgio, innanzitutto sai che hai bisogno degli occhiali per leggere da vicino, ma tu da un po' di anni stai comprando quelli della farmacia. Allora, questi vanno bene se stai poco a leggere, ma per te che leggi tanto, che stai tanto al computer, eccetera, eccetera, a lungo andare quelli della farmacia peggiorano la qualità della vista. E quindi mi ha fatto un paio d'occhiali talmente leggero per leggere che mi è cambiato veramente la prospettiva. In più, in questa visita, mi ha trovato la maculopatia, che non è una malattia bellissima, però anche lì ci sono delle cure per rallentarla. Inoltre mi ha anticipato: guarda che tu inizi a vederci poco anche da lontano, per cui l'anno prossimo, quando farai l'esame per la patente, è meglio che arrivi preparato con un bel paio di occhiali da vista, che lui mi ha fatto, ok? E devo dire che la qualità dei suoi occhiali sono veramente meravigliose. Allora, non lesinate sui vostri occhi, fatevi un controllo. Io l'ho fatto per caso, anzi mi ha detto: c'è anche un principio di cataratta, ma aspettiamo che si completi e poi operiamo anche quella. E io per esempio non mi ero accorto di niente di tutto ciò, per cui ripeto, una visita di controllo agli occhi va fatta rigorosamente, soprattutto se affidata a degli esperti, perché credetemi, io sono andato nel reparto oculistico qui di un ospedale, tutte quelle cose lì non le avevano trovate, mi avevano trovato solo un po' di miopia, perché sai, con la mutua ti danno un po' il passalà. Ottica Zanetti dunque, test visivo computerizzato, lenti a contatto per ogni esigenza, occhiali da sole, quelli ovviamente con le lenti importanti che hanno il filtro per i raggi UVA in questi giorni di caldo. Guai a esporvi senza occhiali al sole, ma soprattutto non esponetevi con quelli comprati in spiaggia. Dai, io li chiamo i giargianesi, vabbè, ecco. In questo periodo sconti dal 20 al 40% sugli occhiali da vista, non ovviamente sugli ultimissimi modelli. E allora vi ricordo gli indirizzi: Ottica Zanetti in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54.

0: 4085, l'altro invece aperto nel 1991 in via Campo 72 a Iseo con telefono 030 98 22 020. Questo peraltro, adesso che c'è la bella stagione, è aperto anche i giorni festivi. Se vi capita di passare, fatevi un controllo della vista, vi prego, ve lo consiglio, e poi troverete anche la soluzione, anche economica, perché se vi presentate a nome del Giorgio Conti Show o di Radio Super avrete un trattamento particolare. E quindi occhiali perfetti, ottica Zanetti.
1: Fine messaggio promozionale.

0: E tra una canzone e l'altra noi siamo arrivati a un'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno luce dei miei buongiorno. Occhi. Buongiorno.
1: Chiedo scusa se intervengo una seconda volta questa settimana, ma
0: tutto d'estate è tutto più easy.
1: Ascolta Giorgio, prima cosa un in bocca al lupo per domani.
0: Ma sì,
1: per il meglio, perché noi abbiamo tanto bisogno di te.
0: Ma le nostre fila, dai, tranquilla, tranquilla.
1: Non prendere poi delle scuse,
0: no,
1: mi fa male qua,
0: no,
1: mi fa male
0: no,
1: là.
0: No. Siccome non è la prima volta che lo faccio, per cui torno a casa sano come un pesce.
1: Certo, sicuramente sei una roccia.
0: Ecco,
1: perciò, ma ti volevo dire che praticamente ho sentito Caterina, la nostra Caterina,
0: sì,
1: che ha dato questo dei fiori. Io non ho ancora sentito qualcuno che ha risposto e dia. Io l'ho fatto.
0: Ma che roba è?
1: Sera ho messo la bacinella sul tavolo nel giardino.
0: Sì.
1: Giardino.
0: Sì.
1: È una bestemmia. Vabbè, però ho raccolto tutti i fiori possibile, ho potuto raccogliere anche le erbe aromatiche, tutto quello che mi circondava l'ho messo in questa bacinella. Ti dico che mettendolo nella bacinella e in vetro con l'acqua sembrava un bouquet.
0: Sì?
1: Bellissimo, perché tutti i fiori galleggiavano, queste erbe. Una cosa, peccato che non ho, ecco, il modo di fare la fotografia. Questa mattina ho ascoltato i consigli, cosa ho fatto con i pensieri che adesso non posso sicuramente esprimere.
0: Ah sì?
1: Ho risciacquato le mani,
0: sì?
1: Ho risciacquato le mani e il viso, sono scesa sul collo, sul cuore. E beh, niente, non ho fatto il bidet, sono sincera, non ho fatto il bidet perché ero all'aperto.
0: E insomma, sai com'è? Un conto è mostrare la capra Bernarda a tutti, ma l'altra è meglio tenerla per sé.
1: Ecco, però non so, io ho fatto, ecco, se c'è qualcosa, non è da bere, perciò non porta sicuramente. Vediamo se magari ringiovanisco di qualche anno.
0: Guarda, non lo so, perché io ne ho sentito parlare ieri, ma non la conoscevo proprio. E ho visto su Facebook tante fotografie ieri sera di tante persone che preparavano queste bacinelle. Io purtroppo, perdono l'ignoranza, non sapevo.
1: Il pensiero più grande sia per la pace, che San Giovanni ci aiuti, la pace nel mondo, la salute e un po' di serenità.
0: Esatto.
1: Ecco, vogliamoci bene tutti, se è possibile.
0: Comunque per l'anno
1: così poco.
0: Per l'anno prossimo mi organizzo, farò anch'io l'acqua di San Giovanni, ma a questo punto farò la doccia completa, così.
1: Grazie.
0: Un bacione grande, ti voglio bene. Ciao San Polo.
1: Anche da parte mia, sinceramente a tutti, grazie
0: ciao.
1: Di cuore. Ciao.

0: mamma mia, ma quanto bella è questa canzone di Mango, Mona Lisa, che in alcune zone della Lombardia dicono meglio Lisa che Bisa, la Mona. Che sei più veneta la Mona però, dai, eh. Vabbè, io ricordo anche i telefilm di Rin Tin Tin, di Lessi e tutte quelle robe lì, eravamo proprio bambini effettivamente. Ultima telefonata del giorno, pronto?
1: Ciao Giorgio, sono Achille.
0: Buongiorno Achille, tutto bene di Acqua Negra?
1: Sempre, sì, ascoltami.
0: Dimmi.
1: Quella bionda, quella che abita qui a Calvatore, non abita più a Calvatore.
0: Sì, hai capito come si chiama?
1: La Silvia punto ok. È la Silvia punto ok.
0: No, non la conosco proprio, no.
1: No?
0: Conosco... Conosco la Silvia punto a capo, ma la Silvia punto ok no, non la conosco.
1: Di Calvatone era.
0: Sì, sì, so benissimo dov'è Calvatone.
1: Ecco, abita, non lo conosci, bionda di capelli?
0: No, assolutamente no, no.
1: Mi sono dimenticato ieri a dirtelo, ieri.
0: Però io ridevo perché quando arrivavo Acqua Negra su Chiese, passavo il ponte e leggevo Calvatone, sì. Sotto c'era scritto... Paese economicamente depresso. Ho detto, ma vai a farlo sapere a tutti. Vai a farlo sapere a tutti.
1: Adesso non si passa più dal ponte, eh?
0: Ah no?
1: No, perché è interrotto, lo devono aggiustare.
0: Figurati, ti parlo di 40 anni fa, per cui...
1: Ah, bel appunto.
0: Niente.
1: Giorgio, ti saluto, grazie. Ciao.
0: Buona giornata e grazie mille. Ciao,
1: Cosa
0: ciao.
1: Giorgio, mi ha detto mia moglie che vuole mettere su una canzone di San Giussi.
0: Dunque, questo dovrai chiederlo dopo le due, perché io ho finito.
1: Ah, dopo le due, sempre quel numero qua?
0: Sempre quel numero qua, ok?
1: Ok, Giorgio.
0: Un abbraccione, saluto,
1: ciao.
0: Bene, cari amici, cosa posso dirvi? Ai ai ai ai ai, signora Longari, il tempo è scaduto. Il Giorgio Conti Show ritorna domani, puntuale alle ore... No, domani no, domani cosa fai? Ritorna venerdì puntuale alle ore 12, ma tu potrai esserci anche domani, non si sa. Provare per credere. Grazie a tutti, anche questa mattina siamo stati allegri, ci siamo divertiti. Spero di aver portato un po' di serenità, ma soprattutto tutto è fatto col cuore, come lo fate voi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Da Metal Mark il tuo stile raddoppia.
4: Acquista due capi nel reparto abbigliamento e calzature e il secondo è scontato del 50%. Sì, hai capito bene. Prendi due, il secondo lo paghi la metà.
3: Solo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Stai ascoltando Radio Super.
5: Le 14 e 3 minuti.
0: Andiamo, buongiorno, buongiorno amiche, buongiorno amici. 20 di giugno, l'estate è arrivata, eccoci qui dallo studio 2, rigorosamente in diretta per partire insieme. Mamma mia, che bello, che bello, che bello, che bello trovarsi il sabato. Tra l'altro, ve lo ricordo subito, saremo insieme anche domani mattina, dalle 10 alle 12 sul canale 787 e anche in simultanea, in contemporanea, su Super TV sul canale 96. Intanto questa mattina siamo qui sul canale 787 di Radio Super. Buongiorno, buon sabato. Prontissimi, prontissimi per vivere una mattinata ricca, ricca di tanta buona musica, tante belle canzoni, il ballo liscio è protagonista, la musica da ballo protagonista per un'ora sino alle ore 11, poi dalle 11 alle 12 tante belle canzoni e naturalmente la vostra e la nostra voglia di stare insieme. Dunque dicevo, canale 787 del vostro televisore, se non ci sentite, ma ormai è operativo al 100% in tutta la Lombardia e anche qualche regione limitrofe, ma comunque se in caso, se proprio in caso non lo sentite, rifate la sintonia e sarete protagonisti con noi. Dunque ci aspetta, dicevo, una bella mattina, perché quando arrivo il sabato vi voglio sentire carichi e cariche, perché da noi sapete che qui alla radio è sempre una festa, perché insomma è al sabato, ci rilassiamo un attimo, arriva il fine settimana, dobbiamo un attimino caricarci e via via via i pensieri della settimana e partiamo con la musica, partiamo con la radio. Dunque vi do il 351 40 41 42 3, ma credo che ci sia un piccolo problema di collegamento. Allora, momentaneamente vi do questo numero: 339 85 52 731. 339 85 52 731 per chiamarci in diretta nella nostra mattinata. Dai che vi voglio sentire in tanti e in tante, perché sapete che mi fa piacere sentire le vostre voci, mi fa piacere anche sentire i nuovi ascoltatori e le nuove ascoltatrici, quelle persone che magari sono lì a casa e magari durante la settimana non hanno il tempo, non hanno voglia di chiamarci e magari stamattina stanno ascoltando la radio e dicono: dai, questa mattina chiamiamo gli amici di Radio Super. Fatelo tranquillamente, perché ci teniamo noi, io lo dico spesso e volentieri, io ci tengo in modo particolare a sentirvi tutti, no? Perché vado in onda una volta a settimana, tutti i nostri affezionati amici e amiche che ci sostengono da tempo, però è importante che anche ci siano degli ascoltatori nuovi, perché la nostra famiglia è in crescita. Noi ogni puntata ci sono sempre degli ascoltatori nuovi, sappiamo che siete in tanti, perché i dati di ascolto che noi vediamo nelle varie fasce orarie sono importanti, perciò Grazie di cuore per questo, perché vuol dire che state seguendo le nostre trasmissioni, i nostri consigli, piace la nostra musica, eccetera, eccetera. Però ecco, se volete anche chiamarci, tranquillamente, a me piace sentire gli ascoltatori nuovi. Non per questo non devono chiamarci naturalmente i nostri affezionati amici, però è importante riuscire a dare spazio agli ascoltatori nuovi. Poi mi raccomando, ve lo chiedo per favore, una telefonata per puntata, perché altrimenti andiamo magari ad occupare la linea e non va bene, e non siamo rispettosi nel confronto magari di amici che vogliono chiamarci per la prima volta. Perciò queste sono un po' le regole, insomma, in amicizia, in famiglia assolutamente, per stare con noi e per vivere questa mattinata insieme. Dicevo, noi abbiamo così una bella mattinata da vivere, con tanta buona musica, con tante belle canzoni. Adesso, dicevo, spazio alla musica da ballo, perché a noi piace ballare, no? Poi a quest'ora magari ci si state facendo colazione, dai che c'è il cappuccino bello caldo, già fa caldo, poi mettiamo anche il cappuccino bello caldo, però insomma una ballatina di primo mattino, guardate che assolutamente vi cambia la giornata, ma ve lo dico io, facciamo una bella saltarella, che ne dite?

Bene, bene, bene, bene. Le 10 e 11 minuti, buongiorno, buon sabato da Radio Super, rigorosamente in diretta dallo Studio 2 con Pierangelo Pini che vi sta parlando. Vi ricordo, sino alle ore 12, adesso da noi è festa, è la grande festa perché ormai l'estate ci ha caricato alla grande. Dunque, voi fate il 351 40 41 42 3. In caso non rispondiamo perché abbiamo un piccolissimo problema di collegamento, ma una roba che tra poco viene sistemata. Voi fate questo numero, attenzione, 339-85-52-731, ripeto, 339-85-52-731. Dai, chiamateci così capiamo anche se il collegamento è stato ripristinato, perché è bello, dai, è bello stare insieme in questa bella mattinata. Oh, come va da voi? Fa caldo? Avevamo paura, noi dicevamo non arriva il caldo, no? Avete visto che è arrivato, ma noi siamo qui tranquilli al fresco a bordo piscina, perché noi facciamo in estate il nostro programma a bordo piscina, la musica, la compagnia della radio, la radio come una volta, la nostra Radio Super che vi regala sempre un tappeto musicale e di quelli che insomma guardate che non lo sentite in giro, assolutamente ditelo a tutti i vostri amici e le vostre amiche, canale del vostro televisore 787, perché assolutamente da lì la radio è protagonista e voi siete sempre protagonisti con noi, perché noi vi diamo lo spazio, è importante dare lo spazio a tutti gli amici che ci ascoltano e soprattutto mi raccomando questa mattina, dai, voglio sentire anche gli ascoltatori naturalmente i nostri fedelissimi, ma gli ascoltatori nuovi, quelli che magari non hanno mai chiamato perché non hanno voluto, perché non hanno potuto, perché magari erano indaffarati, questa mattina magari decidono proprio di chiamarci qui in diretta alla radio. Noi vi regaliamo così le chiacchiere della radio. 339-85-52-731. Intanto ho parlato di estate, quando c'è l'estate c'è il sole che manda caldo e manda la voglia di evadere, di fare tante belle cose, perché si vince la pigrizia dell'inverno, e allora chi meglio dell'Orchestra Casadei non poteva regalare una bella canzone dedicata al sole, anzi all'amico sole.

Bello questo amico sole è in diretta qui su Radio Super. Buongiorno, buongiorno a tutti da Pierangelo, rigorosamente in diretta dallo studio 2 e da Cadignano di Vero la Nuova. Allora, il nostro centralone sta per essere ripristinato, il caldo ogni tanto sulle apparecchiature elettroniche fa brutti scherzi, ma tra pochissimo il 351 40 41 42 3 sarà assolutamente ripristinato, il numero che tra l'altro vedete anche in sovraimpressione se ci state seguendo dal nostro canale ufficiale della radio, ci state sentendo dal canale 787 di Radio Super. Un saluto anche magari a coloro che ci stanno ascoltando dall'automobile, dal nostro canale DAB, Digital Audio Broadcasting, nuova tecnologia, la nuova frontiera per ascoltare la radio, perciò un saluto a tutti voi che ci state ascoltando viaggiando e mi raccomando, è sempre prudenza sulle strade, ma buon viaggio in compagnia nostra, in compagnia della radio e della nostra musica, e anche coloro che magari ci ascoltano dalle varie piattaforme in streaming da internet o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat o anche da Alexa. Alexa, fammi sentire Radio Super, la Leonessa, e tac, magicamente ci sentite. Mamma mia, quanti modi per ascoltare la nostra radio, perché noi siamo con voi e voi siete i protagonisti diretti in tutte le nostre trasmissioni, perché a noi piace, no? Proprio questo interagire insieme, e lo facciamo anche stamattina sino alle ore 12. Noi siamo qui, ma vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani, sempre dalle 10 alle 12 con Super Mattina, la versione della domenica, e perciò anche domani tra l'altro saremo in simultanea anche col canale 96 di Super TV, mi raccomando, però voi abituatevi assolutamente al 787, perché è la radio, il canale ufficiale di Radio Super. Tutti i contenuti che voi sentite dal canale 787 sono forniti, sono prodotti, sono offerti da Radio Super, che da 50 anni vi tiene compagnia. Ecco, perciò abituatevi a questo canale 787, il logo la Leonessa, il nome la Leonessa, ma è la radio che rende protagonista questo canale. Dunque, mandiamo un po' di belle canzoni, un po' di belle musiche, la fisarmonica, perché a noi piace, l'avete capito, no? Che a noi piace la fisarmonica, perché la fisarmonica è festa, perché la fisarmonica è voglia di stare insieme. La mazurka di Penelope.

Va bene, allora dicevo, il nostro centralone questa mattina dal punto di vista operativo si è un attimino addormentato, ma lo stiamo risvegliando. Non abbiate paura, voi comunque tenete d'occhio il televisore 351 40 41 42 3. Nel frattempo, per non lasciarvi soli, se volete chiamarci, è attivo questo numero 339 85 52 731. Poi appena dalla sede centrale i nostri colleghi dell'ufficio tecnico mi diranno quando è operativo di nuovo il 351, assolutamente ve lo comunicheremo, però intanto potete chiamarci anche adesso e provate, così vediamo se funziona. 339 85 52731. Ci scusiamo per questo disagio, ma assolutamente non dipende assolutamente dalla nostra volontà. Allora, ma noi l'importante è la musica, l'importante è la compagnia della radio. Sappiamo, l'ho detto prima, che siete tanti che ci state seguendo, perché insomma i numeri, le fasce d'ascolto che noi andiamo a elaborare ci danno ragione, e vi danno ragione, nel senso che sappiamo che siete veramente tanti e tante, e per questo vi ringraziamo, perché state così seguendo i nostri consigli e state così diventando grandi insieme a noi. Questa radio che cresce, io non dico ogni giorno, ogni ora, ogni trasmissione c'è sempre qualcosa di nuovo, nuovi amici, novità, e preparatevi, perché l'estate, in estate, innanzitutto non vi lasciamo da soli, ma ci saremo sempre, perché la nostra programmazione continuerà magari anche in una forma più estiva, più carica, più brillante, eccetera eccetera, perché metteremo il brillantante nella radio, questa battuta potevo evitarla, però voglio dire, però poi a settembre attenzione, perché noi durante l'estate lavoreremo per voi, oltre che andare in onda penseremo a quello che sarà la programmazione 2026 e 2027, e assolutamente la programmazione da partire da settembre-ottobre. Perciò preparatevi, perché lavoreremo e stiamo già lavorando per voi, perché noi della radio assolutamente al primo posto, mettiamo tutti i nostri amici ascoltatori, ma soprattutto la nostra musica, la vostra musica, quella che vi tiene compagnia, quella che vi dà la carica ad ogni età, perché la musica non ha veramente un limite di età. Arriva Daniele Cordani, lui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siete su Radio Super, canale 787 del vostro televisore. Mamma mia, che comodità!

0: Allora, vediamo se si è ripristinato il centralone. Pronto?
1: Ciao, sono Tea da provincia di Rodi.
0: Buongiorno, buongiorno Tea, buongiorno a te. Come stai Tea, tutto bene?
1: Bene, bene, sono andata a fare un po' di spesa perché poi più tardi devo vedere il Papa.
0: Ah, certo, ecco. certo. Bene.
1: Però
0: Tea.
1: In televisione, perché non si può andare in quel paese perché...
0: va bene, dai. Certo, va bene, lo guardi in TV a casa e va bene così,
1: sì,
0: Tea.
1: Sì,
0: però grazie che hai trovato il tempo anche per noi.
1: Ti ringrazio io tutti quanti e saluti a tutti.
0: Va bene, Tea, ti ringraziamo, okay. E ti salutiamo. Buona giornata,
1: sì.
0: Poi ci sentiamo domani, Tea, che ci siamo anche domani. Ciao cara. Grazie alla nostra Tea, perciò è ufficialmente ripristinato il centralone. Vedete i nostri tecnici come sono veloci a intervenire. Grazie di cuore alla sede centrale.

0: Lui, Daniele Cordani. Dunque, ufficialmente è tornato operativo il 351 e 40 41 42 3. Ve lo ricordo, 351 40 41 42 3, il nostro centralone, il nostro numero ufficiale per chiamarci in diretta anche in questo momento. E noi siamo insieme, vi ricordo, beneficio magari di coloro che si fossero sintonizzati in questo istante. Questa è Radio Super. Buongiorno con Pierangelo sino alle ore 12. Adesso sino alle ore 11 balliamo il liscio, ma voi che ci state seguendo dal canale 787 avete proprio il numero lì a portata d'occhio, sempre presente e sempre presente sul vostro teleschermo, il 351 40 41 42 3 per chiamarci e per diventare così protagonisti con noi in questa mattinata. C'è la pubblicità, non andate via, non cambiate canale, rimanete sul 787 di Radio Super, la Leonessa, perché poi arriva Omar e Ale, grande festa.
1: Radio Super, pubblicità.
2: Interessi zero su tutto l'arredamento.
3: Sì, hai capito bene.
2: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
4: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
5: La grande ruota. Dal 1853 produce ottime polente a base di mais e senza glutine e tutte le farine biologiche per la panificazione. La bramata, il fioretto e l'integrale macinata a pietra con le relative istantanee solo le nostre farine di punta. Tra le farine per impasti biologici trovate grano tenero, farro, segale e tutti i nostri mix per completare la linea. Ci trovate nei migliori supermercati e negozi specializzati. La Grande Ruota, a Dello, Brescia, in via Cavalieri di Vittorio Veneto numero 1, telefono 030 97 18 009.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
8: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
7: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
8: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
7: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
8: Ideanottesrl.it.
0: Super mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

si chiama semplicemente 5 settimane, questa canzone in sottofondo con noi e che ci ha tenuto compagnia in questa nostra mattinata insieme con Omar. 5 settimane, buongiorno, buongiorno da Radio Super. Allora, vi do il numero di telefono, ma lo vedete naturalmente bene in grande sul vostro televisore dal canale 787 da dove ci state ascoltando, 351 40 41 423. Adesso il numero è operativo e potete tranquillamente chiamarci. Dai, voglio sentirvi, naturalmente l'ho detto prima, mi piace sentire tutti i nostri amici, i nostri fedeli amici ascoltatori, quelli che da tempo ci sostengono qui alla radio, ma è bello, sarebbe bello, e vediamo se c'è qualcuno che accetta così il nostro invito, di chiamarci per la prima volta, perché in ogni puntata abbiamo sempre nuovi ascoltatori, sappiamo che siete tanti, ma a noi piace anche sentirvi, no? Perché è bello sentire le vostre voci. Poi ci raccontate, avete la possibilità anche di raccontarci il vostro territorio, perché magari ci state ascoltando e vediamo, sentiamo le valli, sentiamo i laghi, sentiamo anche la bassa, la pianura, la Lombardia, insomma, è protagonista, e anche qualche regione vicine. Perciò, insomma, dai, fateci sapere da dove ci state ascoltando, in quale zona, e così ci raccontate un po' di voi e della vostra terra. È bello, no? Conoscere un po' anche così ciò che il vostro territorio va a offrire, se magari qualcuno di noi domani o per le vacanze decide di scegliere proprio la località da dove voi ci state chiamando. 351 40 41 42 3, ripeto, 351 40 41 42 3, perché insieme facciamo sinergia, insieme facciamo la radio, come una volta quella radio che vi dà la possibilità di chiacchierare, la possibilità di stare insieme, la possibilità così di raccontarci di voi qui in diretta alla radio. La buona musica sino alle ore 11, vi ricordo, la musica da ballo, vi facciamo ballare, vi facciamo vivere questa mattinata con la voglia di allegria e con la voglia di festa, perché la radio deve essere anche la festa, no? La radio, la musica, le chiacchiere, le canzoni, l'insieme fanno così la festa, proprio per trascorrere così due ore in relax. È sabato, inizia il fine settimana, dai, forza e coraggio, vi ricordo che sarete in mia compagnia anche domani mattina dalle 10 alle 12. Arriva Patrizia, la grande voce, è stata una grande voce dell'orchestra Bagutti, R Romano.

E qui è Romano, la voce di Patrizia. Dai, da questa mattina non vi sento. Va bene che avevamo problemi all'inizio con il centralone, ma dai, non abbiate paura a chiamarci, perché ci teniamo compagnia e poi siamo tutti una grande famiglia. E allora 351 40 41 42 3, rigorosamente in diretta con Pierangelo sino alle ore 12. Siete andate al mercato, amiche, perché magari da voi...

c'è questa, in provincia di Brescia, c'è questa bella festa dove si sta bene insieme, ci sono delle specialità gastronomiche buonissime, tra le quali anche lo spiedo bresciano, i casoncelli e tante altre specialità, e poi si balla. E come si balla? Si balla alla grande, perché ci sono signori delle orchestre che ha selezionato per voi Super TV e Radio Super, perciò preparatevi, perché venerdì 3 luglio si inizia col grande maestro Franco Bagutti, e lì la tradizione è protagonista. Poi sabato 4, ragazzi, Marco e il clan e tutta la sua grande orchestra. Domenica 5, attenzione, i Philadelphia, e poi il gran finale lunedì 6, non poteva mancare Omar Codazzi con tutta la sua band. Mamma mia, Corzano fa festa, che festa, dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia. Voi mettete il navigatore che vi portano proprio vi porta sul cancello dell'oratorio di Corzano, è l'oratorio San Martino, e da lì vivrete delle serate alla grande. Grande musica, grandi orchestre, si mangia bene, tanta bella gente, tanta compagnia, familiarità e amicizia. Mi raccomando, dal 3 al 6 luglio Corzano fa festa, venerdì 3 luglio Franco Bagutti, sabato 4 si balla con Marco e il clan, domenica 5 con i Philadelphia e lunedì 6 gran finale con Omar Codazzi e tutta la sua orchestra. Perciò vi aspettiamo dal 3 al 6 luglio a Corzano in provincia di Brescia, oratorio San Martino, perché ci sarà una grande festa. Un saluto a tutti gli organizzatori, a tutto lo staff della festa, perché anch'io faccio parte, ne sono fiero veramente. Vi stanno preparando una festa dove divertirvi è ancora poco, va bene? Ok, a proposito di Marco e i clan, adesso vi regalo subito una canzone, ma vi ricordo ancora il numero di telefono, a beneficio di coloro magari si fossero sintonizzati in questo istante, o magari coloro che non ci hanno mai chiamato e vogliono proprio chiamarci per la prima volta, per dirci ti sto ascoltando, sto vivendo una mattinata con voi e sto tagliando l'erba del mio giardino, sto già prendendo il sole, sono già in piscina. L'importante è che stiate con noi di Radio Super, perché la musica, quella vera, quella bella, è qui da noi, ragazzi. 351 40 41 42 3 per chiamarci.

Che bella questa canzone dalla voce dell'orchestra di Marco e il Clan. Le 10:50 intanto, buongiorno da Radio Super, ripeto, è 351 40 41 42 3 è per chiamarci in questa nostra mattinata insieme. Dicevo, magari voi siete lì che state facendo le faccende di casa, state così spolverando, rimettendo a posto la casa, magari il sabato poi, magari per chi lavora è un giorno dove lo si dedica un po' di più alla casa, però magari avete acceso il televisore sul canale 787, che è il canale ufficiale per sentirci, il canale è di Radio Super, e volete chiamarci. Vedete, c'è il numero proprio lì, sovraimpressione, sempre ben presente, il 351 40 41 42 3. Fatelo tranquillamente, siete in famiglia e siamo in famiglia. Ci tengo in modo particolare a sentirvi, magari ci raccontate un po' di voi, anche del vostro territorio. Dicevo, siete andati al mercato, c'è il mercato da voi, qual è il giorno di mercato? Dai, raccontateci un po' del vostro territorio, del vostro paese, della vostra città, cittadina, insomma, perché è bello conoscere le varie realtà da dove voi ci state ascoltando. Intanto un saluto agli amici della panchina qui di Cadignano, di Verola Nuova, che ci stanno seguendo, gli amici Tita e tutta la compagnia, e arriva Mauro Levrini, Vieni a fare l'amore.

che bella questa canzone, vieni a fare l'amore. Allora, se il 351 per caso non dovesse funzionare perché magari non rispondiamo, trovate occupato, usate anche questo numero momentaneamente, è 339 855 2731. Abbiamo il centralone stamattina, insomma, che fa un po' i capricci. 339 855 2731. Le 10:56, mamma mia come passa il tempo, e adesso io voglio regalarvi sempre qualcosa di popolare, no? La canzone popolare, perché io ci tengo, ma ci teniamo noi tutti qui della radio, perché mantenere la tradizione è molto molto importante, mantenerla e saperla poi tramandare. Allora arriva questo Amore mio non piangere.

0: Allora vediamo se abbiamo una chiamata per noi. Pronto, pronto, pronto. Pronto, chi parla?
1: Pronto, ciao, sono Carlo.
0: Buongiorno Carlo, che numero hai fatto? Dimmi che numero hai fatto per chiamarmi, così ci...
1: Il 339, perché l'altro mi dà un po' occupato, un po' suona ma non risponde nessuno.
0: Mi dai conferma, bravissimo Carlo, tu sei attento, tu sei il nostro tecnico, il capo tecnico, diciamo così.
1: Ecco, vedi, grazie del titolo.
0: Oh, adesso ti abbiamo nominato ufficialmente. Carlo, tutto bene? Tutto bene lì?
1: Sì, tutto bene, sì. C'è il sole, fa un caldo la Madonna, ma io sono al fresco.
0: Una volta ti dice guarda che ti metto al fresco, avevi paura. Invece adesso se andiamo al fresco siamo tutti contenti.
1: Siamo tutti contenti, sì.
0: È vero.
1: Anche lì a Brescia fa caldo. Sì.
0: Ma qui ti sta bene lo stesso. Dai, adesso è estate, va bene, no? Poi a gennaio diremo, mamma che freddo.
1: Ma uno che freddo, appunto.
0: Non siamo mai contenti.
1: Non siamo mai contenti, dai. Va bene.
0: Carlo.
1: Dai. Buona giornata.
0: Grazie. Ti aspetto domani, Carlo. Ciao.
1: Ok, ciao.
0: Un abbraccio a te e famiglia. Grazie al nostro Carlo. Ciao. Gorlago, Bergamo. Ecco, c'è un piccolo problema tecnico sul centro. Insomma, la tecnologia ogni tanto fa qualche dispetto. Però io vi do il 339-8552-731 se volete chiamarci per stare con noi.

0: signori, signori, signore, da noi si balla e vai, vai, vai, vai, che adesso concludiamo questa prima parte, ma poi torniamo dalle 11 alle 12, tante belle canzoni. Allora, il numero per chiamarci momentaneamente è questo, attenzione, 339-85-52731. Sentiamo che abbiamo in linea, pronto?
1: Pronto, buongiorno, buon sabato, sono Ersilia.
0: Buongiorno Ersilia, buongiorno a te, tutto bene?
1: Sì, caldamente bene, come giustamente si dice, io sono anche un po' sorda, perciò sai, lo sento un po' meno.
0: Vabbè, esatto, se sei sorda senti anche meno il caldo, giusto? Mi sembra giusto, allora sei fortunata. vabbè, dai. Ok, bene, allora Ersilia, ci stai seguendo? Sei lì tranquilla, dai, metti il ventilatore, dai, insomma, ascoltaci con la testa fuori dalla finestra, a parte che il caldo è più fuori che dentro qua.
1: No, ma in vostra compagnia. Poi ci sono tante cose da fare in casa, che così si approfitta al mattino, sistemo i miei animali alla mia fattoria. E poi ci sono tante cose da fare in casa, piano piano, per non sudare troppo.
0: Certo, certo.
1: E la
0: certo,
1: musica mi aiuta
0: bene
1: a fare i miei lavori.
0: Ascolta Ersilia, sì, ti chiedo anche te, hai fatto il 339 per chiamarci?
1: Sì, ho fatto il 339.
0: Ok, perché abbiamo il centralone che stamattina sente il caldo anche lui. Va bene Ersilia, sì, ti ringraziamo.
1: Sono disturbato, ma vi abbraccio
0: no,
1: forte,
0: assolutamente,
1: perché vi voglio tanto. Tanto bene.
0: Noi ti ringraziamo e ti abbracciamo di cuore, ok?
1: Grazie. Così
0: ciao,
1: rimaniamo appiccicati, appiccicati.
0: Così, esatto, che fa bel caldo. Ciao cara, grazie, a
1: grazie,
0: domani. Ciao
1: grazie
0: Ersilia. Grazie alla nostra Ersilia. Ecco, ripeto il numero se volete intervenire in diretta, è 339-85-52731, perché insomma, momentaneamente è questo il numero, perché abbiamo il centralone che si è un attimino accaldato. Allora, adesso chiudiamo con questo adagio dall'orchestra di Matteo Tassi. Chiudiamo naturalmente la prima parte della nostra trasmissione, ma poi dopo la pubblicità torniamo con tante belle canzoni.

0: Vediamo se abbiamo una telefonata per noi. Mettiamo in pausa il brano. Pronto?
1: Pierangelo, sono Ilario. Ripristinati?
0: Buongiorno Ilario. No, in questo momento ci stanno chiamando sul numero quello ponte.
1: E io ti sto chiamando su,
0: sul 305. Ok, ripristinato. Ilario, grazie di cuore che sei intervenuto. Un saluto al nostro Ilario. Grazie Ilario, grazie al nostro Ilario, responsabile e tecnico di tutto il nostro gruppo. Perciò grazie veramente di cuore per questo sforzo importante, anche per questa mattinata che è sabato l'abbiamo fatto lavorare.

0: Vediamo chi abbiamo in linea. Pronto?
1: Buongiorno Pierangelo.
0: Buongiorno, buongiorno carissima. Allora,
1: fa caldo anche a Brescia?
0: Qui a Verola Nuova, che siamo in provincia, siamo un attimino più 35 km dopo Brescia, andando verso Cremona, fa bel caldo. Siamo nella bassa, perciò qui l'affa è abbastanza importante.
1: Qui però vorrei dire no, insomma, fino adesso non l'ho ancora sofferto. Sto anche bene.
0: Presentati tu dai nostri ascoltatori.
1: Sono Rita di Breno.
0: Certo, noi lo sappiamo. Però
1: io ho fatto il solito numero, bene, normale.
0: Vuol dire che si è ripristinato Rita, bene.
1: Ecco.
0: Perciò stai bene tu lì, si sta bene a Breno.
1: Sì, si sta benino, dai, diciamo così. Okay. Poi aspettavamo il caldo, adesso è arrivato.
0: E adesso non lamentiamoci.
1: Appunto.
0: Ok.
1: Perché dobbiamo sempre riuscire su qualcosa.
0: Esatto. Rita.
1: Bene, dai, ti sto ascoltando. Grazie per le bellissime canzoni che emetti.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo domani mattina.
0: Ma certo. C'è il mercato da te?
1: No, oggi no. C'è all'Overo il mercato, a Breno c'è il giovedì.
0: Il giovedì, come a Verola Nuova. Va bene, adesso abbiamo mettato in piedi il mercato. Va bene, ciao Rita.
1: Ciao
0: Bella.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie
1: ciao.
0: Alla nostra Rita da Breno, perciò il 351 è ufficialmente ripristinato, 351 40 41 42 3. Trovo

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così. Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
0: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 20 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità. Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
2: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725. Sei su Radio Super e si sente!

Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà

Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e gli venne come testimone per dare testimonianza alla luce e preparare al Signore un popolo ben disposto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Oggi 24 giugno, mercoledì 24 giugno, solennità della Natività di San Giovanni Battista. Celebriamo questa Eucaristia in comunione con la messa solenne che celebra la nostra parrocchia. Noi siamo della parrocchia di Adro e la Natività di Giovanni Battista è il grande patrono di Adro. In questo momento anche loro, nella loro chiesa, stanno celebrando una messa molto solenne. Viviamo insieme per chiedere a Giovanni Battista, ecco, che ci aiuti, che ci protegga tutti quanti. Ci prepariamo ora a questa celebrazione eucaristica domandando umilmente perdono al Signore di tutte le nostre colpe. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai suscitato San Giovanni Battista per preparare a Cristo Signore un popolo ben disposto, concedi alla tua Chiesa la gioia dello Spirito e guida tutti i credenti sulla via della salvezza e della pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Isaia. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fino dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha risposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo, tu sei Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore, e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Fatto in me una meraviglia stupenda. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai intessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Io ti rendo grazie.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, Paolo diceva: Dio suscitò per i nostri padri Davide come re, al quale rese questa testimonianza: ho trovato Davide, figlio di Jesse, uomo secondo il mio cuore. Egli adempirà tutti i miei voleri. Dalla discendenza di lui, secondo la promessa, Dio inviò come Salvatore per Israele Gesù. Giovanni aveva preparato la sua venuta predicando un battesimo di conversione a tutto il popolo di Israele. Diceva Giovanni sul finire della sua missione: io non sono quello che voi pensate, ma ecco, viene dopo di me uno al quale io non son degno di slacciare i sandali. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti tra voi siete timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza. Parola di Dio.

Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre Zaccaria, ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Ma non c'è nessuno nella tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni al suo padre come voleva che si chiamasse, ed egli chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni è il suo nome». E tutti furono meravigliati, e all'istante gli s'aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose, e tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Ma che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del Signore era con lui. Il bambino cresceva, si fortificava nello spirito e visse in regioni deserte fino al giorno della sua manifestazione a Israele. Parola del Signore.
1: Celebriamo oggi con tanta gioia la nascita di San Giovanni Battista, è l'unico santo di cui celebriamo la sua nascita. Ricorderemo anche la sua morte fisica, il 29 agosto, che è il suo martirio. Gesù ha detto di Giovanni Battista: «In verità vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista». Papa Leone sottolinea che San Giovanni Battista, fin da prima della sua nascita, ha adempiuto la missione ricevuta da Dio di essere annunciatore di Gesù. Lo farà con radicale austerità durante tutta la sua vita. La sua idea di Messia all'inizio era ancora troppo legata a quella di giudice rigoroso. Gesù lo aiuta a cambiare prospettiva, a convertirsi innanzitutto quando si presenta a lui chiedendo di essere battezzato, umilmente mischiato fra tanti penitenti. Dopo questa manifestazione, Giovanni indica Gesù come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Seguendo il suo invito, due dei suoi discepoli si fanno discepoli di Gesù e il Battista, dando la sua vita nell'affermazione della verità, si farà testimone di Gesù che è la verità. Ma questo santo lo conosciamo molto bene perché la liturgia ce lo presenta sia nel momento forte dell'Avvento come della Quaresima, il suo messaggio è continuamente proclamato. Ma oggi vogliamo sottolineare soprattutto la gioia che ha portato la nascita di questo fanciullo. È comprensibile che la nascita di un figlio tanto atteso e tanto desiderato, quando arriva, è fonte di una gioia immensa per i genitori e per i vicini. Un figlio tanto desiderato, quando arriva, è veramente una gioia. E così è stato anche la nascita di Giovanni Battista, tanto, tanto desiderato. I suoi genitori erano anziani, Elisabetta era sterile. Ma Dio è intervenuto direttamente per preparare un precursore al suo figlio Gesù. Giovanni è il suo nome e Giovanni significa Dio fa misericordia. Anche a noi, Signore Gesù, che nel giorno del nostro battesimo ci ha dato un nome, ci ha riempito del suo amore, ci ha donato il suo spirito, il Signore, e ci ha fatti diventare figli di Dio e fratelli tra di noi, siamo stati anche noi benedetti. E allora, come Giovanni, e sempre con l'aiuto della Vergine Maria, cerchiamo di essere anche noi, ecco, fonte di gioia per tutti quelli che incontriamo. Come Giovanni è stato portato la gioia, così anche noi portiamo la gioia nell'ambiente in cui viviamo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benedetto, ci mettiamo in piedi. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amo.
2: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Deponiamo sul tuo altare, o Signore, i nostri doni nel gioioso ricordo della nascita di San Giovanni Battista, che annunciò la venuta e indicò la presenza del Salvatore del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo per le meraviglie operate in San Giovanni Battista, che fra tutti i nati di donna hai eletto e consacrato a preparare la via a Cristo Signore. Fin dal grembo materno esultò per la venuta del Redentore. Nella sua nascita preannunciò i prodigi dei tempi messianici e solo fra tutti i profeti indicò al mondo l'agnello del nostro riscatto. Egli battezzò nelle acque del Giordano lo stesso tuo figlio autore del battesimo e rese a lui la testimonianza suprema con l'effusione del sangue. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo,
1: Signore
0: Dio dell'universo,
1: i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.
0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo, Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Animati dallo Spirito di Gesù e formati al suo divino insegnamento, diciamo con gioia: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
1: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori,
1: e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace. Pace. Agnello di Dio,
1: togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, togli i peccati del mondo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio, verrà a visitarci un sole che sorge dall'alba.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti alla cena dell'Agnello, concedi alla Tua Chiesa in festa per la nascita di San Giovanni Battista di riconoscere come autore della propria rinascita il Messia, di cui Egli annunciò la venuta nel mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome di Cristo risorto andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Una santa serata a tutti noi.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Oasi del Mobile. Servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile. Via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 19 e 3 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: ogni carta piangeva per me. C'era sempre la doma di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte.
1: Stai ascoltando Radio Super.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Interessi zero su tutto l'arredamento.
2: Sì, hai capito bene.
1: Da Metal Mark Centro Arredi, interessi zero, tan 0%, TAEG 3,19% fino a 24 rate.
3: Solo dal 12 giugno al 5 luglio da Metal Mark Centro Arredi.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
6: Sei su Radio Super e si sente...

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
3: Oasi del Mobile, servizi di consulenza e progettazione per abitare bene la tua casa. Dai un tocco di classe al tuo ambiente. Ti stupiremo con le grandi promozioni in atto. Oasi del Mobile, via Mazzini 26, Bassano Bresciano, Brescia. Chiamaci al numero 030 99 35 309.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
5: La tua Radio Super.

0: la pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 21 e 8 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblici.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 36 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 23 e 17 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra banchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È mezzanotte e 36 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È 1:03.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.